Io, ninkote la fama, arrivamo a Maria Fazenda, ni Gervasio Rabisone. Ni hokolo amu imaraza uhiu, sikinse ni hiale sa 21 ora, waka kanamasone, ashinkuiho, ai provincia ya Wampula ni wakabu delga. Asante.

0: Navanto Piero Cativo, Kumirani, a Haparsa Ultim Journal. Non è più la Nuran Wurianle, Volampahe, Apoliano. Buono.
1: Sempre progettando Missa Mica.